0: 浪浪，你嚟咗啦。
1: 嗯。
0: 送俾你嘅系你至中意嘅香槟玫瑰啊。
1: 多谢。
0: 净系多谢咁咋？食一啖都得啩。
1: 心情唔好，我唔食。
0: 做咩啫？边个激亲你啊？
1: 唔讲啦，讲出嚟都冇答案。我唔会谂噶。做咩事咁好送花俾我？哇！仲准备埋蜡烛、香槟，咩事咁开心？
0: 庆祝我哋相识四周年纪念啊嘛！
1: 哦，
0: 你只傻猪啊，咁冇记性都有嘅。
1: 四年噶啦，原来我哋拍咗拖成四年。
0: 乜嘢事咁大感慨啫？
1: 冇，嗰啲时间过得快啫。
0: 唔觉喎，你一样咁靓。一样咁令我心动，
1: 可惜啊！我几靓又令你几咁心动，都唔可以令你娶我。
0: 今日咁开心，唔好咁啦。
1: 佢嘅病点啊？
0: 医生话唔乐观。
1: 呢句说话我由三年前开始听，我唔系黑心想佢早啲死，而系我唔想再等落去。你返返去佢身边啦。
0: 浪浪，我唔可以冇咗你㗎。我真係好鍾意你㗎。我都想即刻同佢离婚